ma per il Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri,

0: Elisabetta, al tuo pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita giovanca.

0: signore gal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
1: Tu solo sguardo tu.

con destino fino a te. Scruta quel cuore che un po' l'amor trascina, sempre lei ti potrei scantare la vita.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte mi par udir il mormorio del vicino fonte.